0: testa, il nome, ma la testa sarà vostra parente, allontana un po'. Vostra parente
1: è mia sorella.
0: Oh, gioia! E quando mi vederla, quando mi sia concesso,